0: Respect, respect the vibe. Respect the beat. Respect the vibe. Respect the beat. Respect the vibe. Respect the beat.
1: Acqua, acqua dolce, salata, del lago, del mare, del ruscello, dei pozzi, delle piogge, delle lacrime, della terra, dei ghiacci, tu sei acqua. Corrente, sognante, scabrosa, tu sei acqua, acqua cheta, acqua dei tifoni, delle onde, dei rubinetti, delle caraffe, delle fontane, tu sei acqua della doccia che lava, pulisce e rinfresca. Tu sei

tu sei una tavola d'acqua da bere. Tu sei acqua che guarisce, libero il corpo nell'acqua, nuoto nell'acqua.

tutta l'acqua da attraversare. Tu sei i segreti dell'acqua. Tu sei acqua calda. Sparisco nell'acqua, in uno specchio d'acqua.